ga sulla per sanno non ma sana me te doctor fonka sare me niaji pepi bibi ha mo mun tank chane strike strike strike I mean problems no e kwa underground ti ani eso ehun asem ni ehun ha be sia kan radio so ni tv so pathologist omo kulebu na e kasa standard so be jabu regards to lab inside